Io e se il matango fio il pese a io fu ni fa le tonno va yaso le fa mai il jamma i ja io to fanga ma qua fu ki ese ni fa le tonno o le ne va yaso le ajau ma va yaju a mai ai fu ki mai le ma le hanga le yo le ju a ye fa le mo ta to ya le ne fo ya via vi ya ile ta to a ta to ya ya ile ne fo i masina lo na valu le jau sanga o ka se va ve a io le mele jan to je le lo a ese le ma to ji o le hanga le yo le ju a ya o fe la va mo mel ta jo po ka me ya tu lunga tele ruai mai sa sa ai fa fia fia tu ya le tato chalo fa fa mo ya te oi ile ne tu la o le a fia fia ya tu lunga tele ruai mai sa sa a wo le tato chalo fa fa mo a let's talk and more music yeah, that's all for us eh? Just stand up and dancing or mesi me pe to sil na na jawa ya o le tato chalo fa fa mo le ne o le valu iva tesi ma le tolu fa mo to tonu le ai o Liverpool ya o lo tau tua tuai le tato chalo fa fa mo ya ya fia fia aso to na ima e le tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima i le ya fia fia ya tu lunga te lue ya ai se fa fia fia tu le tato chalo fa fa mo ya te oe i le ne tu la o le fia fia.

Io e il matango fio il pensiero, io e fuori fale tonno il vaiaso, leve mai, io e mai, io to fanga, ma qua fuki esse, ni fale tonno o le ne vaiaso, le a giama vaiaso, ah, mai, ai fuki mai le lei, ma le hanga le lei o le giua, io e fai le mota, tau, io le ne fo, yaviavi, ia ile tato, a tato yai, ia ile ne fo, imasina, lona valu, le tau sanga, oka se vave, ah, io almele tato, gele, loa, esse, ma tau gia, le hanga le lei o le giua, ah, ia, o fella, vai, mel tato, poco la me, ya tu lunga tele ruai mai sa ai fa fia fia tu ya le tato talo fa mo ya te oi ile ne tu la o le a fia fia ya tu lunga tele ruai mai sa a wa le tato talo fa mo a let's talk and more music yeah, that's all for us eh? Just stand up and dancing or me to see now na jawa ya o le tato talo fa mo le nei o le valu iva tesi ma le tolu fa mo to tono le ayo Liverpool ya o lo tau tua tuai le tato talo fa mo ya ya fi afi waso to na ima e le tu lai fase ia pa ia le tu lai lima i le afi afi ya ya tu lunga te lue lue ya a se i fa afi afi ya tu le tato talo fa mo ya te oe i le ne tu la o le afi afi.

Ya le temele tato ofisa fa zala lau nei u joe suma lima minuja ona cha leo le tula iwa le jayao. Ya le fatu a mafai ona tu inatul